Tu veš un anche capa i romani gruppa gajicane Roma. Santu me anda gajicane Roma vai ca mente janen mai butpa ca ki gruppa skinamenge po Radio Romano at sverigesradio.se. Tekad lesare slampo agoranda disutno Radio Romano. Tu veš un anpa i romane gruppi Lovara, Kelderasha, Gurbeti tai gajicane Roma. Te si cade che ci biri sarante su nen sa, jan po www.radioromano.se. Vai po essere play appente, co te biri te su nen ca dopo duito te vi caver romane articlura. Te camente su nen pe caver romane gruppi, scrivamenge po radioromano@sverigesradio.se. Adam parno shopessi meca isima stumenza gessanda studio. Manga asci la sferite na isi tumenge, anda tumari cuci vrama. Tack så mycket Romale, dig Aschen, Devlesa.